offesa inconcepibile, villana e stolta e fiem, da Franchi, da Linda sebbe.